Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù, tu che dicevi che non pioveva più.

0: come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Dans notre corps, l'eau circule dans les vaisseaux, les tissus, les cellules. Sur la Terre, elle chemine dans les rivières, les nappes, les océans, les nuages. Deux dynamiques qui se ressemblent, des flux, des échanges, des transformations, des retours. Comme si la Terre possédait son propre système sanguin et nous, un petit océan intérieur. La Terre doit garder son équilibre pour vivre. Trop d'eau, elle déborde. Pas assez, elle se dessèche. Notre corps aussi. Un peu de déshydratation trouble vos pensées. Un excès d'eau mène aux cellules en danger. Deux mondes. Un même principe, la vie est une question d'équilibre.